0: Hai letwe.
1: Ga re gapelo ka mokgethe.
0: Kao fela.
1: E tšhabana sa kgofu. Madimo a felela ne be sa maemefe.
0: Dadi.
1: Ee tate, ke kopa o ntathoja.
0: Ntathoja neng tate?
1: Ore o itsekitse taqa a ke feta ke se utlotlisetsa yona pinele. Ee le tate mme a fata o tla tewa ke tse molemo ka kwala bataka mohle. Ke utlwa o qeta o feta pela gago mono ke leta le yena ga ngata-ngata ke re ntate matlaselo o se fumane wena o ka bokgotlong ka ba sa badumedisa ka go fela ntate ga o se fumana ditonositse ntate mo di a tsebe banna motho wa mogotlong mapholane kapa o ga o tshela seate bomme sebetsang ka legato la gatwa ke tumelo mme ga o sa jeka tse o phirimeletswe ke re tate ge lokela go gamogangwa mo gena o na le kgaitsedi ya gae mme apagang kobo ya bontate gotho ke mme kobo ya apagang e ntate a ke apage e sa leng a ipata ke re ntate ga ba bitswa-bitswa ntate bohlale a borutwane e se boloi a ka nnete maile borokwa ntsa gatua ba nna mme ntho tse ntle di gatwa ke botlhe ka nnate ga mabanta o na le mme sefenye nnete ntate mantse ya botlhokwa le a bohela mme mathula gotlhe ke a leboa nate be tsamae ntse ke ditieto jana ke rata maile a borokwa a re moketee
0: e le shomele metorobo metsotso ka morago ra boraro re ntse re letile thojane re ntse re letile ka lerato le makgethe a ntse a le teng gona mono lerato le makgethe a ntse di di teng mono ga ntse re letile thojanena re letile ka lerato le makgethe a ntse a le teng lerato le makgethe ntse di di temong ga re ntse re letile.

mashuma vedi fela metso mehlano a metso so ra re di bile ho rayane ya bone jwale tente re le tile thojane masiu ona sa ha sa masiu

0: rayane ya bokae bana ra re lebile go rayane ya bohlano kupukupu ke go lelena le lefubedu
1: a uma dire mo na mo di di wa bona o tsabela kae o nda gele mo na le dile ga wa a sa bui a sa sa di di go gele se ba ga se sa sa se bo le yang sa di di ye ke a tsela
0: ke na go fiela
1: ga di ga di na de
2: o na a khona tsela a mo tsena jeso ke tsamaya phela re tsa thale letho ke kopa fiela hanta e tsamajeng buka ke mo profita e sae ha how long ya mashime a mahlano a mbizu e mehlam ba tla mo ena ha tsantse a fumane ha ve le tsang ye na a sale ha u ya popo a to hele di tsela ka hai le mo tsa di be me ho lo ya hai a tsokolo hele o mo ne o tama ha o hela o ba ne o tshwarela ha bonono o ba ne me ho pulo ya ka se me ho pulo ya lona le di tsela tsa lona ha se di

0: ma ka yena jalo ka le hodimo le phame tse le fatshe ditsela tsa ka le tsona diphame tse ditsela tsa lona le mehopolo ya ka mehopolo ya lona mesong ya tsatsilena ba ka thua re kgothaletswa re behe tshepo yotlhe ya rona go modimo re seke ra leka go utlwisisa ditsela tsa gae re mo tshepe fela gobane tsotlhe di tla loka o na le maatla o na le lerato la go fa tsotlhe tseo go di tlhokang wa tseba setlheng re di tlhokang o tsena nako ya tla ka fa tsona le mokgwa wa tla ka fa tsona jale ga re ke ra latlhang tshepo e ba ka tulwa ga ke ntse tena ke peeletse mootile o ra o kwala mosebetsi ntate bisagoe o sebeditse ngwane eso o tsamaye o lo phomola ke nkgono o shebana ko lhoteng ke nne ntho tse ntle di ratwa ke botlhe a leboa he
1: a ke le bowe
0: ntate o no soa kwalaga
1: a e letwe
2: ka tole ka magete
1: ka fela
2: re tšhabana sa kgomo a e malome ne ke kopa go kwala mosebetsi ka thapelo modimo a ko utlwe ke a ratela modimo o motšha ratela wa gale o re ratele o mogolo jere mojari wa dithuto tsa rona se ratele nna ratela modimo ke modingwana wa ngwatumela masabana ga e se ga o rapele o a saoa ke a reetsa weleweledi modimo o nkutlwe ke a rapela tlatla matsholo sene sa pula tlatla metsi wa etsa keledi go baka metsi o ntlafatsa setšhaba karabodibako kwana matsha e tšhatšhametse madiba bonketswane baphoko le pina tsa matsha bonketu bagoe Shabantse tshebu le nehe badimo le ke le bone ha modimo o thaba o thabela tsentle di galapa modimo wa tla di marova a tla di robekile ke eng di robekile ke o reshwele a tla di tshweetsa ramoluki di tshweetsa go bopa bana ba masea ba ba tle di bobothwana ke a reetsa weliwele le modimo o nkutlwe ke a rapela mmakane joo e ka ba huwe kae uwe kwa naga kotsi ya setlale ditsebatsana bonkgono ba llela matlala ke a bona kang dišwele di a bona ka paka tsa majwe a mabitla ke a reetsa weliweleleng modimo o nkutlwe ke a rapela mopheagang le modimo ke mang lesedi
1: kganya
2: ka lebitso ke nkgono maditshomo ke nne ngwanana o fela ka bokaota ke mosesane wa mokwena ae malome go bile monnate ya go loba le wena mesong ya letsatsi ya kajeno morena a o boloke o fihlela nako e tlang tselatshweng motebang ye motle
1: ga ke leboe
2: ke a leboa ntate
1: gorehle a e le monage re kwaletswe mosebetsi tjena ka thapelo ke a tshepa tle go bile monate re eletile thojanena re eleta ka lerato le ka makgetheng tse re eletile tla bora re kopana gape he ge nne re tloleta thojana re eleta ka lerato le ka makgetheng ne re tlo eleta

o bana ha se se se khabotse tsena se a ho hla ibile se a o mema se go tlo ikutlwela gore na phatlalatso ya temole tsa tsinla ka jeno e o tshwagetse di bua ka ditaba tsa tlhaiso ya ka mane ka masimong ka stana le ka majageteng re bua ka ditaba tsa diphuputso tsa mahlale a temo di nthotso hletse o re di etsa di nthotso hletse go thaletswang di tsamaya le bohlweki le magete letsatsing la ka jeno ke tlo jo tsa dihlopha tse tharo ka mehla mefuta ena ya dijo e fumane ya dihlopheng tsa dijo tse hahammele tse matlafatsang le tse thibelang mafu dihlopha tsena tsa dijo tsa dihahammele ke dijo tse etsang hore mmele wa lesea le bana o hole hantle o shahlile tsoma nna di papa ya mabele kapa ya koro le sheleshele la poni la mabele kapa la koro setampo raese ditapole oli e phehang majarini le dibotoro tse tlotsang hape hape re ka botsa ga di fumana di

0: Mamedi, re ke fetela ke se mona fela ke re ke se ke a gotla.
1: Bula menyako, mme o boloke jwalo ka boss. Build it. Fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mefuta e hlwauweng fela. Promotion e qala ka la 24 August ho fihlela la 5 September. Ha thepa e sa le teng. Ho na le dipehelo. Boss deals di qadile. Build it fela.

Ke mpa jere tsara ba se jere ndiri la go di kuruting ya ona tsara tsamo jere lana.

taba eo ha o so o e shebile jwale ebile e bonahala e hlakile le batho ba batlang ho tsetela Lesotho ba tseba hore na ba lebelletswe eng. E monate ka ho fetisisa ke hore ha e o notle hore o sebetse ka hara dihora tse itseng feela kapo matsatsing a itseng feela a beke. E re wena ha o le mohwebi, ha o batla ho etsa tokomane efeng kapo efeng e amanang le ho tlisa thepa Lesotho kapo ho e romella mafatsheng, o e etsa ka nako ya hao. E le hore ha ho tjhaiswa o ka kena monono wa e etsa. Rona ha re fihla re tla ha kena ka ga sethala sena, re tla bona nye kopo ya hao, re be re ya porofe mono mo re teng. E le hore e tlositse nako yane ya hore dihora tsa ho sebetsa di se di notlehile ka dihora tsena tse robedi tsa letsatsi. Jwale mmuso wa Lesotho ka ha e le setho sa mokgatlo wa lefatshe wa kgwebisano e tsebahalang ka hore ke World Trade Organization, ho na le dintlha tseo e leng hore di a dumellana boemong bono ba matjhaba, mme selapano tla tepa hantle ka yona. Empa ditaba tse ding tse ne di bontshitse ding tse di notla kgolo le katleho ya dinaha haholo tsenana tse so thuthui haholo moruong, e ne le ho bona hore ho etsa kgwebo ka hara dinaha tseno le ho re tsona di hwebisana le dinaha tse ding e ntse e batla e le taba e batlang e le turu, ka hore ditjeo tsa dihlahiswa tse tswang dinaheng tseno di ba turu, ka hore ke batla ho etsa mohlala fela wa hore o tlisa thepa eo o tlo tla o e sebedisa ho etsa dihlahiswa tseo di romellang mafatsheng e le ho ba tsona tsa baji. Jwale o hira teraka, monga teraka o tla ba a e beile ka dihora hore ka hora ke etsa ke lebelletse hore re sebetse tje. Ha ebe teraka ena e ka nka dihora tse tharo e le borokgong, jwale e tlo tla e nka tse ding tse tharo kapo tse nne e le tseleng e ntse e tsamaya tlisa thepa. Re a elellwa hore o patala dihora tse tharo tse e leng e le hore ha wa sebedisa teraka ho hang e eme mono e teng, empa ha o so sheba ditjeo tsa yona ka hara thepa di hodimo haholo, mme ne di etsa hore ditjeo tsa thepa e hlahang mafatsheng a

0: tse amohetsweng ke tsena mme tse sa kgonang ho atleha ho feta ke tsena. Jwale ebe se re fa le mabaka hore re na e ka ba ho bonahala ho ba le sekgoqetsane kae sa hore Basotho ba kgone hore ba atlehe hore ba fumane dipolomiti. Hobaneneng rona mosebetsi wa rona ke hore re bone Basotho ba fumana dipolomiti ha bobebe ka nako. Jwale ditaba tseno tsa hore ka ha sethala sena ha dintho di ntse di etsahala, sesebedie se sentse se re jwetsa hore na se bona bothata bo le bo hokae. Dipalopalo di ntlafetse ha re ya pele re bona dipalopalo di ntse di nyoloha tsa batho Sotho ba fumanang dipolomiti. Mme di
1: ka bo mabe mo mamedi re arohane le yena o ka tswela pele ntate mamedi re tla boela go amohela gape tswela pele go hokagana le rona.
0: Ee, ke a leboga mme.
1: Mamedi dume. Mamedi dume. Ndate.
2: O a phela mme.
1: A ntse o phela ba ntate.
2: Ntate Sihlomi.
1: Ntate
2: Sihlomi. Ntate le nna ka mole ke a ba ukwa go ba tshwere dintho tse din tletsela ba buang ka yona ba le kuka ka ka ge ho mo sutu a tla tla semane ka ga dipedi ya le ka ga dikaba ho ba le kolomi eo ya hore ya o qetelle o hweba o wetsa wetsa hweba ya ha o re tsa ma ya hante ha ke re tla mola ke ka ba fihlela yang fela yole kuka ke na le thaselo ya hore e nka se di tsa le bona bona ba khasi ya ke khasi nnebo
1: a ntate ke le kala la mesebetsi e meholo le ntlafatso ya kgwebo ntate empa he ba tla hlalosa hore na ba hokahana le khasi ka sebopeo sefeng.
2: O mme ai ai ba tsore di aba tsentle mme hle ke a leboga
1: ke a leboga ntate ntate mokakati kana le mesebetsi e meraro fela.
0: Eya mme ke ne ke re ha ke fera ditaba ena ya ntate Sihlomi mentor bitla ya gabela jwale ditaba tse dintse re di bone ntse re kgothatsang tse bile di re thabisitseng ke hore le nako ya ho sebetsa ditaba tsena tsa dipolomiti e batla e ntlafetse haholo. Re se re re ka tlasa hora application e entswe boholo ba batho ba se ba fumane dipolomiti tsa bona. Mme taba ena e re thabisitse haholo le hore jwale re bona dipalo tsa di-application tse kgutlang di batla di fokotsehile haholo le hore ha e sa ba mabaka a tshwanang ka nako ena kaofela ebile e re file le monyetla hore re etse le dikopano mo re bonang go ba thata re botsane re le makala hore re bona wena lekaleng la gago go etsagala jena ka nako nngwe re fa le gore re kopane le bona bahwebi gore mona re bona lefuteana le bothata bo jena se lebeletswe ke sena ke a leboga ke a gona e ntlafaditse dikgokagano pakeng tsa makala le makala le bahwebi.
1: Ka motsotswana fela dikopo tse neng di le bona di gutla di ne di gutla digotletsane di le go kae go tsone?
0: Ke a leboga mme di rona ke tle ke bue ka tsena tse tlang go rona tsa lekala la kgwebo molao o re ha o reka thepa o e reka ka ntle go naga ka morego wa go tla e rekisa ge bone ha o qala tshebetso e jwalo mme o kgothaletsa go sebedise dibanka tsa rona tse teng ha e kwano gore o patale ka tsona e le gore ha ebe o reka koloi maikemisetso a e le tla e rekisa o tlameha o e reke tšhelete re bone gore e tloa Lesotho mona e tsamaye e patalele koloi ya Amerika kapo kae jwale e gutle. Taba ena e re mehlodi ya tšhelete ya tsebagala kaofela le gore dibanka tseno tsa rona di una molemo jwale go na le ka moo no tlhokagala gore o kenye bopaki ba gore o rekile ebile o rekile ka yona ena e tlhagang Lesotho jwale o ne o tla kwa motho a re a ke la ka Durban ka tla ka reka koloi jwale ke rekile koloi ga se tikena jwale taba eno gore la ga e sebetsa ebile e batla e seile moreting gona jwale taba ene e ne se taba go fela baga bona Basotho ba bangata ba se banketswe ditšhelete gobane nna ga tshela wa bolela ke lo reka koloi e be tseleng mona wa etswa mme tahlelo eno no ga ka wa e sheba le yone e batla e theohile ka segatlha se segolo gobaneneng motho ga e be a reka koloi Durban.

0: tshebediso ya ditlhare tsena tse sebediswang ho bolaya dikokwanahloko. Hobane mme taba eno ya ho tla bokella tsebo le ditlwaelo ke yona e tlo tla e thusana ka hore re tle re fumane hore na boemo ba tsebo ba rona bo hloka ho ntlafatswa hokae re le bafani ba ditshebeletso tsa bophelo, bophelong ba motho le bophelo ba phoofolo. Ka mokgotshwana, boemo ba tsebo ba setjhaba bo hokae e le bona baji ba ditshebeletso tseno tsa bophelo ba diphoofolo le ba batho. Mme ka hona ho bohlokwa hore ho etswe boithuto bona bo tlo tla bo supa hore na ke dikarolo difeng tse hlokang hore di ntlafatswe, e le hore ho tloha mona ho ya pele re be se re tseba hore na ho fokotsa sekgahla sa kgodimodimo ena e tlang e re lebile ke mekgwa e feng e ka sebediswang malapeng, ditsing tsa kalafo, dikolong, hohle fela moo ditlhare di ka bang le tlhoka bo hohle mo batho ba phelang le diphoofolo di ka hlokang hore ditlhare di sebediswe.
1: Mohlomong ke hore ke tebehanyane ka hore na hobaneng re tlameha ho etsa ditaba tse. Ka pele ke hore re lokela ho utlwisisa botebo ba ditaba tse susumetsang hore ebe dikokwanahloko ka ha rona ha Lesotho di ntse di itshema kapa di e ba le maemo ana ho di bang le ona hore di phele ka hare ho ditlhare tse ntse di sebediswa jwale be ha di sa shwa. Taba ena ha re se re fumane hore na e susumetswa ke eng, e beha naha moo e ka tsebang hore meralo ya ho ya pele ya hore na ho tlo etswang e be le tsepameng hodima mefokolo e bonahetseng ka hare ho naha. Nako e fetileng taba eno ne ntse atamelwa ka hore fela ho shebe dinaha tse ding hore na hantle ka sehlohlolong ke eng taba e etsang hore dikokwanahloko di be ka boemo bono. Mme e tla thusana hore jwale e tsebe hore ha re tla ka ditharollo re tla ka tse tsebang hore di tsepame mefokolong ya naha ya rona kapo ditaba tse susumetsang. Taba eno ka bo yona e thusa hore re boloke ditjhelete hobane jwale re tsepama hodima bothata bo teng. Ya bobedi ke hore ke leoto la pele le re nkang le leholo hobane jwale ke lona le tlo etsang hore mehato e tlang e nepahale. Mme ho ya pele e tla re thusa hore jwale ha re aha maano hore na re kenya dinala jwang fatshe a tla ba a itshwareletse hodima ditaba tseno. Mme tseba hore le batho ba re sebetsang le bona boemong ba naha le mafatsheng a mang ba bone hore re tseba ditaba tseo re buang ka tsona, ho tla ba bonolo ho sebetsa le rona e ka baka dithuso tsa ditjhelete kapa tsa ditseo. Ke a leboha.
2: Ke a leboha bontate. Mo boithuto bo bo tlo atamelwa ka sebopeho sefe ke bo mang ba tlo ba le seabo boithutong bo? Re se re hlalositse hore bo tlo etswa diterekeng tse tharo, hobaneng tsona?
0: Re ithutile hore metjha eo ditlhare di tsamayang e batla o le motelele haholo ho tloha mo se tswang ho fihleletse se fihla mo se sebediswang. Ko ke tlale ka ho bontsha feela hore hang ho ba sebeteng ka hare ho naha bongaka le bo baoki ba ntse ba lebeletse hore tle be bona ba tla supa hore na se tle se sebediswe jwang e le karolo ya ho alafa bakudi. Ha re fihla ditlhare mane nene batswaki ba ditlhare le bona ba tla boetse ba di fetisa ba fana rona disebediswa bang ba fana ka dikeletso ba fana ka taba tseno kaofela. Lelapeng mane le mosebeletsi o tla ba ntse a le teng le yena a ntse a thusana rona ditlhare na di nkuwe jwang, mokudi le yena a ntse a bonahala a ikamanya le ditaelo tse ntse fanweng. Ebe ketelong ya letsatsi le tsona e tla ba taba ya rona ha di se di sa sebedise ho tlo ho etsahala jwang ka tsona hore tle se ke tla iphumana diqhallwa sebakeng se ka bang kotsing. Mme ha o sheba taba eno e batla e le leeto le letelele haholo le ho setlhaga sena le tlo tla le senka, mme se ama dikarolo tse ngata tsa batho. Boithuto bona bo tlo tla boetswang bo karolo di pedi. Karolo e kgolo ke ya hore bo tlo tla boetswa ho bona bafani ba ditshebeletso ditsing tsa bophelo ba diphoofolo le bophelo ba batho. Re be re boele hape boithuto bona bo boetse bo tla bo ama setjhaba seo di tseo tse hlwauweng ba nkang ditshebeletso ho tsona. Re bua ka batho ba tle ba ya sebakeng seno ba ileng akeng kapa tliniking. Re ne re bua ka batho ba tle ba ile sebakeng seno ba ileng akeng ya diphoofolo hobane diphoofolo tsa bona mohlomong di bonahala di sena bophelo bo hantle. Mme ke bona karolo tse pedi tse kgolo tseno tseo boithuto bona bo tla boetsiwa ho bona. Ya bohlokwa e nngwe re tlamehang re boetse re hlalosa hape ke ya hore hang ho bana ha ikeletse hore re be mmoho tabeng ena ya ho lwantsha

0: gagwe go bona hala e ga nna ba di ya nya lo go go itsa lo go di ketella di sedisa o kise se mari nya motho o ka tsa motho ga a fole ba ba tsi di lo go di tsare di di swa go yo ya le ke batla go botsa nale ntate ha ba ka ba ke bo nnese
1: ke bo ntate ntate sohle
0: bontate ha e le mo re buang ke bohlokwa ha kana na di tsintse tse ikemetseng ka pakere ke go re mo ntho ntho tsela tse di kemisi bona mo re di tsang tla na tsona le a di atamela ba ka tsiwalo ke di ba ke tsagalo go bana ke botsa potsena go bana ke ho le re batho ba bangata ba tla ba go na le nako e ba tla ameya ka tsela ya jabo ya lona go latela dipapiso tsa lona gona tebediso ya ditlhage e fosaetse golo go kae e nepaetse golo go kae jale gore re tle re nepe gore re tle re nepe ba bangwe ga ba tsebe le go bala ha tlo tseba gona ntho e ba nna mobiana o e bang ke mobiana o nowang kapa kepidisi e feletse ke nako ha tsebe o bala motho eno ntse a nwa fela ha tsebe o bala moo teng ebe ba tlo tla ba nfedisa kwa boemong bo jalo nna dimpo
1: ke a le mandata slodi
0: bay dan
1: ke monnate ke kopare ke yana ditabeng tsa ntate tsibela le ntate slow
2: ke a leboa mme ke nana taba tsa ntate tsibela ke taba ya gore fela mosebetsi wa neletsana mosebetsi wa arolelana mme ka gona go bohlokwa gore mo setsi se tlhokang gore se fumane thuso e tlhatlhamang ebe go ka ba le mokgwa wa gore go tlo fumane gore na ba tla thusega jwang ka nako nngwe o ka nna wa fumana go tlhokagala fela gore go thusa mokudi ke gore go etse diteko tsa madi di tle di tle motlhomo di fitlhelele setsing ebe ya sebetsang sebakeng seno o sa itataisa ka diteko tse jalo mme ke taba tsa botlhokwa tsa go fela mosebetsi ona o tlo sebetse mmogo ka go fela e le gore re tle re thuseng setšhaba gantle ka nako e le gore re tle setle se kgotsofalele ditshebeletso tseo re di fanang re ntse re thusana mane le mane mo o nang le dikgaelo teng ke a lebone
3: potso ya ntate slow ke gore na ditsi tse e seng tsa mmuso e leng ditsi tsa poraefete na ebe le tsona re tla tseba go di kenyeletsa karabo ke gore go jalo ntate ke mo gona re ileng ga tseba gore re tle re shebe dibaka kapa re tlhoye dibaka tseo re boneng di na le ditsi tseno tse ngata gobane re dumela gore ke gona moo ditshebeletso tsena tsa go aba ditlhare di e tswang mme taba tseno tsa gore na tseo e teng ke tsane tse re bileng ka tsone gore le re tla sheba ditsebo re shebe di-capacity menyetla le taba tse dingwe gape-gape tse ka bang le kgatlhamelo ditabeng tsena tsa gore dikwanatlhoko di tshime jalebe ga di sa tseba gore di bolawe ke ditlhare tseo ka tlwaelo di ntseng di bolaya ke a leboa
1: ke gola go phethela ditaba tsa rona bontate hangata re tla bona boithuto boetswa mafapheng ka go fapakana ka mogao go moo ga re sa utlwa gorena ka mora boithuto jwale di sephetho se re eng se re thusa jwang ka mora boithuto bo re lebelele eng
3: ge a leboa ke potso ya botlhokwa ruri motlhomong ya pele ke gore re bontshe gore katamelo ya boithuto bona e tlo kenyeletsa botlhe ba nang le ko ba bogadi go tloa mogatlholong ona ke mo gona le ka leotola pele fela re tsebileng gore go be le mmo ka moo jale re tlo beya tabena re beye fatshe e le gore go ya pele methating yotlhe ya botlhokwa re tla nne re tsebe gore re kgokele setšhabeng empa ka go fetisa ke gore ga boithuto bona bo fela re tlo dula gape-gape fatshe re le naga jale go sheba gore na go latela boithuto boo re bo entseng ge yang pele jwang e le gore ditaba tsena di tsebe go fumana gore di kana tshebetsong ge mpa re e le ba fuwe mosebetsi wa gore fela re etelele pele empa ditaba tsena re tla di tlhola ga re di sebetsa mmogo re le setšhaba e seng fela mafapha a mmuso

0: bonta te hla ke le mohana go ya lona le seabo sa lona nna nna go tlola taba le ka moso
1: le bile mme
2: ga le wa mme ge le wa ka monyetla go
0: mme he mo mme di ka sona se bope o sena ga be ha lana no la go tlola taba la letsatsi la ka jeno go tlo mona go pula go lana no lena le ne le tlhopise ditse ga so ke me le da pinda ra mo ja le tlhopise ke tlhopotso pharela nna le bitsona ka ke di phoka le di ke mo mo wa lana no la go tlola taba mme go di taba tsena tseo mo fo o ne go fetsa re se sona di pitlo go ya le sna tsitso ya letho ka se meditse le justice le mo ba di di mo tla i mo ho le phakiso le shota kopana le gona ha pe ga so ke latela go tlhala na go yo modimo go lokela sotho modimo go lokela

Ke fela pelo mona. Ke tla di se go bona. O nyanyana nyana go ntse o mata. Ke le ntate.

Halala. Ere go dumedisa he wena morati, mothase le motholetsi, molatedi, motsiedzi. Wa lenane o la palo ya buka, go lela haufi hohle hohle mo mametseng sa moya sa Lesotho o lona ding. Lebitso la ka nna he ke President Masimene, me sentse go hwehla ka letsole mofuthu. Ka letsola moya ke ratamela hle nna le wena re tlotla ba mmo. Lenane o lo le ratang lenane go la palo ya buka. Bukere tshwerentsa dzila ka jeno ke buka e ntsha. Lebitso la yona ke Chaka. Bukere ngoletsong ka bagabane bo bogolo mono ke ntate Thomas Mofolo. Ke buka e hatisitswe mane Morija. Re qala le wena hela qepheng lena la bahlano tlasa sehlo se re Nandi o kana senza ka khona ke gaolo ya pele. Nele Mofolo mona hore lefatshe la South Africa ke hlohla e kgolo e pakeng tsa mawatle a mabedi, lewatle la botjhabela mono le lewatle la bophirimela. Ditšhaba tsa ileng teng he dingata ke tsa mefutafuta le dipuopuo. Empa la lobelo he di ikarolwa dikarolo tse kgolo mono tse tharo ha bonolo. Ditšhaba tse sikang le lewatle le ka bophirimela, di mmala o mosehla, ke barwa, ke bagotho, tse hare he ke Batswana, Basotho, athe tsa botšhabela he ke Bakone, ha mmoho le Matebele. Medi ya tsona he ke medi e meholo mono ya bonahala, ke medi e ntsweng ke Modimo e seng batho. Hobane he ba bophirimela ba rwantswe le ba hare, ke mafella a maholo a mahlabathe, a hloka metsi, me ba hare he. Ba rwantswe le ba botšhabela ke loti le leholo le phameng leo e saleng le tloa kolone le ntse le nyolosa le sekile le lewatle empa hole hole le lona. Phapano e hlile e kgolo he ho motho ya tlowang bophirimela a ya botšhabela a hleng a ikutlwe a be a bone gore jwale o fihlile naheng e sele le bathong ba sele. Ha fihla ditšhabeng tsa Basotho mono tse hare mme he ho be jwalo le ha theohela ditšhabeng tsa Matebele ka nqane ho loti. Nale Mofolo mona hore morero wa rona mona o lebane le ba botšhabela Bakone mme ho a lokela hore he re so theohele ditabeng re ke re bolele ka moo ditšhaba ne di dutse ka teng qalong hore madi kapa yena mmamedi a tle a tsebe ho utlwisisa tse tla bolelwa dikgaolong tse hlahlamang. Boholo ba naha ena ya Bokone he yona e pakeng tsa lute le lewatle e kgurumeditswe ke meru hape ha e bajwe ho habolwa fela ka baka la ho ba haufi le lewatle. Ke naha e talana e magulu a nonneng haholo mobu mono ke selokwe mme ho ho bolela gore dijo tsa teng dingata jwang ke seboko tlanyane metsi he ke mekgwabo mme ho no bolela gore kgomo ya teng e nona haholo dinoka diteng le tsona mono mme dingata haholo ka nnete mme ho ho bolela gore pula e ngata. Ke lefatshe la mehudi e meholo ya atisang ho tloha letsatsi se le hodimo mme ho ho bolela gore komello ha eyo leswe le di ya ho fela. Mehleng ya pele he ha o sa ahilwe ho no se moo batho ba leng ba ngata ha kana ka mona Bokone hobane metsi ya teng ke metsi e meholo le hona he e mengata. Mekgweng re ka re bana ke mofuta o tsebang dihlare ho feta merabe yohle ya South Africa. E tswe he ba le merung ba le dihlareng. Dihlareng tsa meleko, tsa dinehela, tsa bolao, tsa mmitsa, tsa ho qhala dira, tsa ho ratwa ke batho. Ha o ba lekanang le bona, e se le ona masarwa a tumileng haholo ka tsebo ya dihlare

0: tsa haotle se ka fetwa se fika sa letswai jo ka mosadi a lot bon khono le bon tate molo nna hane imamele e tshebe e kelelwe go gana re tshwantse ho etsa eng ge re ne re modimo re senolele se go tshwantse ho fetsa lefatsheng ke a leboa nkgono na le tsenye tsana maletato jane ke nkgono kgotswa ke legela pholo go ke a leboga
1: ke a o lebogatshele